Mi chiamo Sonia, sto telefonando da Siracusa. Voglio dire che ascolto Radio Margherita perché dà un senso alla mia vita. È l'unica cosa bella che in questo momento io ho. Colgo l'occasione per dire un ciao a tutti i radioascoltatori e grazie Radio Margherita di esistere.

0: l'indovinello del giorno.
1: Se l'autore c'è, lei non si vede, ma quando lui va via, lei appare. La risposta è l'impronta.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Mina, non credere.
3: No.

0: Sono Matteo Siracusa, vi ascolto da Alcamo, ascolto Radio Margherita perché è una radio stupenda, di notte, di giorno, a pranzo, a cena e durante la notte, perché è una radio eccellente, quindi trasmette canzoni bellissime, bellissime e favolose. Siete eccellenti, Radio Margherita, grazie.
1: Radio Margherita, una radio eccellente, anche ad Alcamo.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Alessandra Amoroso.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Alessandra Amoroso.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bellezza, incanto e nostalgia, La stessa, Starò meglio.
0: Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
2: E adesso?

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 3 e 34 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: L'HIV non si vede, ma si può prevenire. Usa il preservativo. Informarsi non è avere paura, è essere consapevoli e protetti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Wes e Dori Ghezzi. Tu nella mia vita.
1: Se tu sbagli e ti arrabbi da sola, cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 3:55.

0: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Muoviti.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Emma Marrone.

0: Radio Margherita.
1: Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Mino Reitano, la mia canzone.
1: Io non so nemmeno tante cose, dico sì.

0: vederci ancora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Little Tony, perdonala. Sei tu fu-

Antoni del Monaco, all'anagrafe Antonio Ferdinando del Monaco, è nato a Sulmona, in provincia dell'Aquila, il 27 dicembre 1935 ed è stato un cantante italiano. Tony del Monaco aveva una voce melodica molto potente. Comincia a cantare a Roma in un locale notturno, dove viene notato dal produttore discografico Enrico Polito. Nel 1959 fa il suo esordio al Festival della Canzone Italiana, classificandosi al terzo posto. Dopo alcuni anni passati a esibirsi come cantante, nel 1961 debutta come attore nella commedia musicale L'Adorabile Giulio, con Carlo D'Apporto e Delia Scala. Nel 1965 presenta allo spettacolo televisivo Campioni a Campione il brano Vita Mia, che entra subito in classifica. L'anno dopo c'entra un nuovo successo con Se la vita è così, partecipando a Un disco per l'estate e al Cantagiro. Come autore scrive varie canzoni di successo, tra le quali la più famosa è L'ultima occasione, interpretata nel 1965 da Mina e ripresa anche in inglese da Tom Jones. Partecipa a 4 edizioni di Un disco per l'estate, dal 1964 al 1967. Nel 1967 partecipa al Festival di Sanremo. Torna ancora a Sanremo nel 1968 con La voce del silenzio, in coppia con Dionne Warwick. Nel 1969 con Un'ora fa, insieme a Fausto Leali. E nel 1970 interpretando Serenata con Claudio Villa. Partecipa alle edizioni di Canzonissima del 1970, 1971 e 1972. Successivamente riduce l'attività di cantante per dedicarsi maggiormente all'attività di autore e riprende e completa anche gli studi universitari, conseguendo la laurea in legge. Tony del Monaco muore il 27 maggio 1993 ad Ancona, all'età di 57 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Tony del Monaco ricordiamo Se la vita è così, Vita mia, È più forte di me, La voce del silenzio.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Tony del Monaco.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Homo sapiens. Bella da morire.

fatto questa canzone antica che parla di te, che in teoria dovresti essermi amica, ma la pratica dov'è? Dov'è? Dov'è? Si è persa nel profumo dei ricordi, si è spenta dentro ogni angolo della città, che tra le strade strette dei palazzi come fiordi ci ha visto presto.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: amore effimero.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con M.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
5: Una casa in cima al mondo.
6: Amor, non piangere per me.

Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro

0: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosa da Lima. Oggi è l'onomastico di Rosa e Rosella. Il nome, di origine latina, è di chiaro significato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 23 agosto del 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione, che avverrà il 3 ottobre. Lo scioglilingua di oggi è: Peppina, prendi un pettine e pettinami un po'. Un po' Peppino pettina, ma poi si impappinò. Peppina aspetta un pettine per pettinarmi un po'. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Perché le tende piangono? Perché sono da sole. Ed ora l'aforisma del giorno. Più conosci il dolore, più sai apprezzare la gioia. Il consiglio della nonna di oggi è: se all'interno di un mobile si formano cattivi odori, far bollire del latte e mettere il contenitore all'interno del mobile. Quando il latte si sarà raffreddato, i cattivi odori non ci saranno più. Adesso l'indovinello del giorno. Si fa fregare una sola volta. La risposta è il fiammifero. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Wanda da Milano, buongiorno, volevo dire il mio proverbio: ufele faltomeste, ovvero fai quello che sai fare e non quello che non sai.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Stomatite. Stomatite. Composto di stomato, dal greco stoma, cioè bocca, e dal suffisso ite. Significato: in medicina, infiammazione della mucosa del cavo orale.

rispetta i tempi degli altri. Aspettare con rispetto è un segno di empatia. Ogni persona ha il proprio ritmo. Impariamo ad ascoltarlo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti. Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gli auguri sono per Alice Minatta. Il volo prosegue verso Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Antonio Castellana. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Catania per festeggiare Graziella Battiato. Nuova destinazione? E questa volta andiamo in Emilia a Modena, dove facciamo gli auguri a Giuseppe Arcilesi. Scendiamo a Pergola, in provincia di Pesaro e Urbino, e facciamo gli auguri a Ivana Valentini. Nuova tappa ed atterriamo a Portella di Mare, in provincia di Palermo, per gli auguri a Rita Guida. Adesso voliamo a Favara, in provincia di Agrigento, dove aspettano gli auguri per Calogero Vella. Ultimo atterraggio a Mister Bianco, in provincia di Catania, e gli auguri vanno a Eleonora in Ferrera. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Un giorno insieme con Emma Marrone. Torna fra un'ora.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Mino Reitano.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Mino Reitano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Apri le tue braccia e abbraccia il mondo, Avevo un cuore che ti amava tanto, Dara Dan, Italia, Ma ti sei chiesto mai? E Meglio una sera piangere da solo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Nada.
2: Max Pezzali.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosa da Lima.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Fagotto. Fagotto. Dal francese fagot, in volto, che alcuni legano al greco fachelos. Deriva anche l'omonimo termine, come strumento musicale simile a un grosso oboe. Significato: roba avvolta alla buona, in volto, in senso figurato, persona goffa e impacciata.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tramezzo. Tramezzo, dal latino intermedium, significato diaframma, qualcosa che divide.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Conterraneo. Conterraneo, dal latino, significato chi è dello stesso paese o regione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Curriculum. Curriculum, dal latino dotto, curriculum, gara, a sua volta da cursus, carro, e currere, correre, significato abbreviazione del latino curriculum vitae, e significa corso della vita, molto usato nel sistema burocratico della scuola per indicare l'andamento del corso di studi di uno studente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Nico e Gabbiani. Parole. Parole.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 6 e 52 minuti.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giusy Savoca di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci spostiamo ora a Trapani, dove gli auguri vanno a Antonino Muro. Proseguiamo verso Carosino, in provincia di Taranto, per fare gli auguri a Teresa Maggio. A San Donà di Piave, in provincia di Venezia, arrivano i nostri auguri per Giovanna Piaventin. Voliamo a Cagliari e troviamo Vera Micalizzi. Tappa a Cessaniti, in provincia di Vibo Valentia, per festeggiare Pino Cafaro. Un saluto speciale va a Lorenzo Paone di Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Infine, gli auguri vanno a Rosa Rappiti di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve a tutti, sono Giuseppe e chiamo da Palermo. Volevo fare un appello. In Italia lo sport praticato è praticamente solo il calcio. Ci sono tante altre realtà sportive, c'è la pallamano, il rugby, il football americano, tutti sport che non si possono affermare perché sono poco agevolati dallo Stato. Qua in Sicilia, a Palermo soprattutto, tutte le strutture sono fatiscenti, sono in disuso, sono vandalizzate. Ci serve una mano, per favore ascoltateci perché non se ne può più.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Francesca Lotta, fragilità.

0: Memori Migi. Non dirmelo, lo so che è stato amore.
1: Un'alba troppo fredda per questo nostro amore. Pensare che è finita è un sasso dentro al cuore.

0: piccolo uomo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 7 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosa da Lima.
3: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Le donne non hanno mai niente da dire, ma lo sanno dire così bene.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono contento di non essere nato in Francia perché non so una parola di francese.
1: L'angolo del sorriso.
2: Un parente povero, la cosa più insignificante che esista in natura.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

disabilità non è una mancanza, è un modo diverso di vivere il mondo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: malinconia.
1: Un giorno insieme con Emma Marrone. Torna fra un'ora.
2: Fiori di Bach.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, vai giù per me. Tu sei.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 8:24.

cercavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosa da Lima. Oggi è l'onomastico di Rosa e Rosella. Il nome, di origine latina, è di chiaro significato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 23 agosto del 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione, che avverrà il 3 ottobre. Lo scioglilingua di oggi è: Peppina, prendi un pettine e pettinami un po'. Un po' Peppino pettina, ma poi si impappinò. Peppina aspetta un pettine per pettinarmi un po'. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Perché le tende piangono? Perché sono da sole. Ed ora l'aforisma del giorno. Più conosci il dolore, più sai apprezzare la gioia. Il consiglio della nonna di oggi è: se all'interno di un mobile si formano cattivi odori, far bollire del latte e mettere il contenitore all'interno del mobile. Quando il latte si sarà raffreddato, i cattivi odori non ci saranno più. Adesso l'indovinello del giorno. Si fa fregare una sola volta. La risposta è il fiammifero. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Wanda da Milano, buongiorno, volevo dire il mio proverbio: ufele faltomeste, ovvero fai quello che sai fare e non quello che non sai.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Stomatite. Stomatite. Composto di stomato, dal greco stoma, cioè bocca, e dal suffisso ite. Significato: in medicina, infiammazione della mucosa del cavo orale.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

Gianna Nannini. Fotoromanza.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Fabrizio De André. La città vecchia. Nei quartieri.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia, ha crollato il tetto, ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri, pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
3: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri. 16 morti. 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
2: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giusy Savoca di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci spostiamo ora a Trapani, dove gli auguri vanno a Antonino Muro. Proseguiamo verso Carosino, in provincia di Taranto, per fare gli auguri a Teresa Maggio. A San Donà di Piave, in provincia di Venezia, arrivano i nostri auguri per Giovanna Piaventin. Voliamo a Cagliari e troviamo Vera Micalizzi. Tappa a Cessaniti, in provincia di Vibo Valentia, per festeggiare Pino Cafaro. Un saluto speciale va a Lorenzo Paone di Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Infine, gli auguri vanno a Rosa Rappiti di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Emma Marrone.
1: Sopra i tetti delle case è piovuta la mia voce. Ero in piedi in una stanza e fuori dalla mia finestra tutta la città sembrava scintillare come i pesci nel mare, come un fuoco artificiale. Ed io

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 9 e 29 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosa da Lima.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta...
2: Moglie vuoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Salve, Antonio Boccellino da Fragola in provincia di Napoli. Ho tanti proverbi, tra i miei preferiti c'è sicuramente uno napoletano che è e guai na pignata e sapa a cucciara. Ad litteram le imperfezioni della pentola le conosce il cucchiaio, e in maniera allegorica significa che solo chi è vicino ad una persona riesce a sapere quali sono le sue difficoltà e le sue angustie.
5: Il proverbio che voglio dirvi è questo: i voless, i sapess, i creress, erano tre fess.
6: Sono Pippo da Messina. A proposito di proverbi, uscecco buono cavalcano tutti. Traduzione: l'asino buono lo cavalcano tutti. Ciao. Sono Giuseppe, l'amico di Magazzù. A proposito di proverbi, ai addina che cammina se raccogli la bozza china. Traduzione: la gallina che cammina si riempie la bozza.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita. Radio

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 9 e 48 minuti.
0: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gli auguri sono per Alice Minatta. Il volo prosegue verso Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Antonio Castellana. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Catania per festeggiare Graziella Battiato. Nuova destinazione? E questa volta andiamo in Emilia a Modena, dove facciamo gli auguri a Giuseppe Arcilesi. Scendiamo a Pergola, in provincia di Pesaro e Urbino, e facciamo gli auguri a Ivana Valentini. Nuova tappa ed atterriamo a Portella di Mare, in provincia di Palermo, per gli auguri a Rita Guida. Adesso voliamo a Favara, in provincia di Agrigento, dove aspettano gli auguri per Calogero Vella. Ultimo atterraggio a Mister Bianco, in provincia di Catania, e gli auguri vanno a Eleonora in Ferrera. A tutti questi nostri

0: ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di... La radio...

ormai stanco di aspettare, torno a vivere nel sole e quando crescono le viole, ritrovare quei colori, quelli buoni, quelli veri.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: L'immenso è lei che vuole me.
0: Domenica con Amedeo Minghi.

perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te

tempo. Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel

accettare, per lasciarti andare. Tradiscono i decenni

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosa da Lima.
3: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
4: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: L'immenso è lei che vuole me.
0: Domenica con Amedeo Minghi.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

gira insieme a tutte quelle stelle, a quelli come noi, e sta passando un altro giorno insieme a te. Anche stanotte non potremo dormire.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da Radio Margherita stiamo ascoltando...
7: Vuole me.
6: Domenica con Amedeo Minghi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giusy Savoca di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci spostiamo ora a Trapani, dove gli auguri vanno a Antonino Muro. Proseguiamo verso Carosino, in provincia di Taranto, per fare gli auguri a Teresa Maggio. A San Donà di Piave, in provincia di Venezia, arrivano i nostri auguri per Giovanna Piaventin. Voliamo a Cagliari e troviamo Vera Micalizzi. Tappa a Cessaniti, in provincia di Vibo Valentia, per festeggiare Pino Cafaro. Un saluto speciale va a Lorenzo Paone di Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Infine, gli auguri vanno a Rosa Rappiti di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
3: L'immenso è lei che vuole me.
2: Domenica con Amedeo Minghi.

disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dei Gheddali e il mare mandava pesci ai pescatori, crebbero sole, arance, limoni che profumavano di Natale, le

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 11 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosa da Lima.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
0: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Allora non lo faccio più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 11 e 54 minuti.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando...
2: Che vuole me.
1: Domenica con Amedeo Minghi.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: L'immenso è lei che vuole me.
0: Domenica con Amedeo Minghi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: memorie effimero.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato la radio

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: 1950, anni 60, Amì, Cammina cammina, Anima sbiadita, Decenni, Cantare d'amore, Di più, Com'è bello il mondo, E viene il giorno, Come il tempo, L'importante è lei, Cuore di pace, Pensiero di pace, Dedicata, Tu che ci sei, Dimenticarsi mai, Vero più del vero, Distanti insieme, Dove sei, dove mai, E John, È questo il vivere, Il suono, L'immenso, La breccia, La vita mia, Notte bella magnifica, Quando l'estate verrà, SOS, E Sarà una canzone. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

0: Che bel rumore.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes e Toquinho. Samba della Rosa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 12 e 51 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
4: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione. Però sicuramente non voglio fare una gara di peso.
3: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Franco Paradis da Bari. Nella vita due sono le cose più importanti che non dovete mai dimenticare: la mamma e l'amore. Il resto non conta, è nelle mani di Dio. L'amore per la mamma che è insostituibile, l'amore verso la donna che abbiamo sposato e verso la famiglia. Sono affetti che devono durare tutta la vita ed oltre, con rispetto e comprensione, anche nei momenti più difficili della nostra esistenza. Seguendo questo consiglio vi assicuro che affronterete le avversità e gli ostacoli con serenità e coraggio. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Stevie Wonder. Il sole è di tutti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 13:23.

0: facile, ma dai.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Un amico saggio sa evitarci molte pene. Uno sciocco ce ne procura un'infinità.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Laura da Siracusa. Allora, ieri il signore da Torino ha dato il messaggio che si vergogna di essere italiano. Forse lui non conosce il detto che dice: chi non ama la propria terra non è degno di nominarla. Anzi, un consiglio: si vada a leggere il libro Cuore per sapere cosa hanno fatto dei ragazzini contro l'occupazione degli austriaci. Al signore di Palermo, che dice di non fare figli, ma danno proprio dei bei consigli. Forse non conosce la gioia di avere un bel po' di figli e altrettanti nipoti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 13:53.

0: Franco Fanigliulo. A me mi piace vivere alla grande.
1: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky, canale 827. E su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: paradiso.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Pino Arco, Reggio Calabria. Fortunatamente esiste un'alternativa ai cambiamenti drastici che consiste nel mettere un piede davanti all'altro. È la filosofia del miglioramento continuo. La filosofia dei piccoli passi verso il miglioramento. Mi chiamo Pino Arco, sono un cantautore e questo approccio del miglioramento continuo che mi fa affrontare la vita con energia positiva lo applico pure quando scrivo le canzoni. Per concludere vi invito ad ascoltare Pino Arco Piccoli Passi, video che è stato pubblicato su YouTube. Buona fortuna a tutti e un grazie a Radio Margherita che ci allieta la vita.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: scritta musica italiana.
1: Emma Marrone, Mascara.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Per attutire il dolore provocato dallo strappo di un cerotto, prima di staccarlo, scaldate le parti adesive con l'aria tiepida del phon. Potete toglierlo in modo più semplice e indolore.
1: I consigli della nonna.
2: Vi è venuto il singhiozzo? Provate a ingoiare una zolletta di zucchero inzuppata nell'aceto. Il singhiozzo dovrebbe sparire in poco tempo.
1: I consigli della nonna.
2: Il tappo di sughero si è incastrato nella bottiglia e non riesci a toglierlo? Immergi un panno in acqua bollente e avvolgilo intorno al collo della bottiglia. Il calore espanderà il vetro e il tappo uscirà facilmente.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Mattia Bazar. Come mai?
1: Le notti non finiscono. All'alba nella via, no. Le porto a casa insieme a me.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Claudia, chiamo da Cagliari. Volevo rispondere cortesemente alla persona che ha chiamato i dipendenti del pubblico registro automobilistico a Voltoi, quando, trascrivendo la sua perdita di possesso, abbiamo chiesto degli emolumenti che lo Stato ci impone di chiedere. Non siamo a Voltoi, siamo funzionari pubblici.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 14 e 57 minuti. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Ciao Radio Margherita, sono Annarella da Napoli. Volevo fare i miei complimenti per la vostra radio. È una radio unica e speciale, romantica e dolcissima. La mattina quando mi preparo il caffè non lo metto lo zucchero, basta accendere Radio Margherita e è dolcissimo il mio caffè. Un bacio a tutti, vi voglio bene. Ciao ciao.
1: Radio Margherita, una radio unica, speciale, romantica e dolcissima, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Emma Marrone.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Lucio Dalla, hai una faccia nera nera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 15 e 25 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

La vera disabilità è l'indifferenza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 15 e 54 minuti.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giovanni dalla provincia di Potenza, sono nel settore della pirotecnica più da 150 anni e volevo dire che la pirotecnica italiana si sta distruggendo con tutti i prodotti importati dalla Cina, ci stanno massacrando economicamente perché vendono prodotti a basso costo e la nostra produzione sta scomparendo e nessun politico, nessuno, ma anche la comunità europea che ci impone di vendere i nostri prodotti fuori dalla comunità, dobbiamo fare un casino per vendere i prodotti fuori dalla comunità per quanto riguarda marchio CE e ci stiamo distruggendo, non c'è nessuno che ci sta aiutando. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ti sposerei domani.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Little Tony. Un uomo piange solo per amore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Sono tua sorella, nera, corta o lunga, ti seguo ovunque e se mi calpesti non mi fai male. La risposta è l'ombra.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Tony Renis, quando, quando, quando.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 16 e 54 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La saccatura atlantica responsabile delle forti condizioni di maltempo che hanno colpito soprattutto il nord Italia si spezza in prossimità della Francia, quindi si ritira verso il Baltico, mantenendo però un po' di instabilità ancora attiva. Per questa giornata di domenica, che si chiuderà all'insegna del bel tempo da nord a sud, farà eccezione, come detto, qualche addensamento irregolare, ma senza fenomeni associati. Mentre la settimana inizierà nuovamente con forti temporali che si svilupperanno prevalentemente sull'Italia settentrionale nella seconda parte di lunedì, mentre saranno al riparo le regioni centro-meridionali. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Emma Marrone. Woo!

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve a tutti amici, sono Angelo da Palermo, faccio il camionista, volevo salutare tutti i camionisti e volevo un appello affinché vengano fatte delle leggi a favore di noi camionisti, che non abbiamo niente a tutela, abbiamo tutti contrario. Quando succedono delle cose dicono sempre i camionisti è perché non stanno attenti, nessuno pensa a noi. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Calce, calce, dal latino calx, cioè calcagno. La locuzione in calce deriva dalle frasi in calce prefazionis, che si trovano nei libri scritti in latino. Significato: indica la parte bassa di qualcosa, per esempio il fondo basso della pagina.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trafila. Trafila. Da filare attraverso. Significato: piastra di acciaio che serve a produrre tubi. In senso figurato, serie di difficoltà o prove da superare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tradizione. Tradizione, dal latino traditio. Significato: il tramandare notizie, memorie, consuetudini da una generazione all'altra attraverso l'esempio o testimonianze, ammaestramenti orali o scritti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Alfabeto. Alfabeto, dalle prime due lettere della lingua greca, alfa e beta. Significato: l'insieme dei segni grafici che raffigurano i suoni di una lingua.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Parla con me, non per me. Ascolta la mia voce, non il mio limite.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
3: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: mi trattato sempre di merda. Non so come fare. Ho voglia di evadere. Sto male, soffro sempre. Come devo fare? Per favore, aiutatemi.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Milva, e ti amo veramente.
1: E ora smetti di inventare, ne hai bisogno, dillo pure, ma non voglio diventare un giocattolo del cuore. Lascia perdere l'amore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 17 e 53 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

un giorno insieme con Emma Marrone. Torna fra un'ora. Laura Pausini. Cos'è? Non

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, mi chiamo Paola e telefono da Torino. Io vorrei dare un messaggio ai ragazzi giovani con tutti questi piercing. Io sono un medico, non va bene, cioè è terribile. Ragazzi, non vi fate queste cose perché vi possono portare delle malattie. Mi raccomando, pensateci bene. Ecco, questo qua è il mio messaggio. Comunque grazie Radio Margherita, siete grandi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Non è che ho paura di morire, è che non vorrei essere lì quando succede.
2: L'angolo del sorriso.
3: Sono appena tornato da un viaggio di piacere. Ho accompagnato mia suocera all'aeroporto.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il mio migliore amico ha sposato mia sorella. Adesso mi odia come un fratello.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Cari dirigenti di Radio Margherita e cari ascoltatori, io mi chiamo Angela e sono una professoressa molto appassionata di storia. La migliore forma di governo è l'antica Repubblica Veneta. C'era un solo capo, il Doge, e poi pochi ministri che erano specializzati in attività a loro pertinenti e usavano la massima abilità e la più grande giustizia. Chi era colpevole pagava.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Caterina Caselli, 100 giorni. 100.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Francesco da Reggio Calabria e vorrei segnalare il problema del rischio di tossicità della plastica. La plastica permane nell'ambiente per 400-500 anni. Il Mediterraneo è denso di plastica. Nel mare la plastica si frammenta in piccole dimensioni e viene assorbita dai pesci. Quindi fa della raccolta differenziata della plastica per evitare di subire danni incontrollabili.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Alessandra Amoroso.
5: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Alessandra Amoroso.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bellezza, incanto e nostalgia, La stessa, Starò meglio.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Una radio pulita. Sono le ore 19 e 27 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: Il mare è una ricchezza unica. Difendiamolo dalla plastica e dall'inquinamento, perché senza di esso perdiamo la nostra identità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Mina. L'amore vero.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Gianluca Grignani, featuring Laura. Vuoi vedere chi ti amo?

0: Bellissimi. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 19 e 53 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
3: la radio tra...

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

insistono a sperare, ormai stanco di aspettare, torno a vivere nel sole e quando crescono le viole, ritrovare quei colori, quelli buoni, quelli veri,

perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato,

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

accettare per lasciarti andare. Tradiscono i decenni.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 20 e 23 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
2: L'immenso è lei che vuole me.
1: Domenica con Amedeo Minghi.

uscire insieme a tutte quelle stelle, a quelli come noi, e sta passando un altro giorno insieme a te, anche stanotte non potremo dormire.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: L'immenso è lei che vuole me.
0: Domenica con Amedeo Minghi.

disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dei che d'ali e il mare mandava pesce e pescatori.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 20:57.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
2: L'immenso è lei che vuole me.
1: Domenica con Amedeo Minghi.

0: Radio Margherita, stiamo ascoltando
1: L'immenso è lei che vuole me.
0: Domenica con Amedeo Minghi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 21 e 23 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: L'immenso è lei che vuole me.
0: Domenica con Amedeo Minghi.

sei la foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La giornata di lunedì vedrà inizialmente tempo stabile dappertutto, poi un cambiamento a partire dalle nostre regioni nord-occidentali in serata. Al nord inizialmente sole o un po' di variabilità, in serata temporali in arrivo su Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Al centro Italia sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime anche fino a 34-35 gradi. A fine giornata qualche fenomeno in arrivo verso la Toscana. E poi al sud stabilità, giornata soleggiata ma molto calda, in alcune aree sono attesi anche 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 23 agosto, sono le ore 21:53.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
4: L'immenso è lei che vuole me.
3: Domenica con Amedeo Minghi.

io ti voglio portare in quel posto di mare dove volevo già te ed eravamo bambini, a quel vento che porta la sabbia nel letto e nel cuore e non ti fa dormire.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: 1950, anni 60, Amì, Cammina cammina, Anima sbiadita, Decenni, Cantare d'amore, Di più, Com'è bello il mondo, E viene il giorno, Come il tempo, L'importante è lei, Cuore di pace, Pensiero di pace, Dedicata, Tu che ci sei, Dimenticarsi mai, Vero più del vero, Distanti insieme, Dove sei, dove mai, E John, È questo il vivere, Il suono, L'immenso, La breccia, La vita mia, Notte bella magnifica, Quando l'estate verrà, SOS, E sarà una canzone.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Che si parlava di mettere il poliziotto di quartiere. Mettiamolo subito, poliziotto di quartiere, perché col poliziotto di quartiere si evitano quattro cose: furti di auto, rapina ai negozi, scippi e quant'altro. Dunque, ma che aspettiamo che mettiamo, quando poi teniamo soldati per tutta l'Italia che costano un occhio della testa? Mettiamo il poliziotto di quartiere subito, subito proprio. Grazie, Radio Margherita, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: la più bella musica leggera italiana.
1: Tiro Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

Ascolto Radio Margherita perché ci dà della bella musica e con questo anche delle belle emozioni. Siamo in un periodo particolarmente nero, pieno di difficoltà, per cui ascoltarvi ci aiuta a superare qualche ora in serenità. Siamo

Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.

0: 800 30 34 64. Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Equipe 84.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23 e 25 minuti.
2: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Rispettare le regole significa rispettare le persone. La legalità non è un dovere astratto. È la base di una società più giusta e sicura per tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Carmela e chiamo da Vittoria, provincia di Ragusa. Vorrei fare questo appello ai medici che ascoltano questa radio. Per favore, aiutateci. Sono malata di fibromialgia e non siamo né pochi né tanti, però chi ce l'ha questa malattia soffre tantissimo di dolori atroci. Almeno un aiuto dallo Stato, le persone dignitose che vogliono ancora

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte, in punto.

ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Nada.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Nada.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Amore disperato, Balliamo ancora un po', Bolero, Che freddo fa, L'amore tutto qui e Una chitarra e un'armonica.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Neil Sedaka.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. È mezzanotte e 29 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. È meglio scoprire di essere stati ingannati sul prezzo che sulla qualità della merce.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

nuovo incrocio, mille volte salutata. Se fossi un guardiano, ti guarderei. Se fossi un cacciatore, non ti caccerei. Se fossi un sacerdote,

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Fabrizio De André, Don Raffaele.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella, compagno di cella, precisa mamma.

Acesta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Alessandro da Taranto, volevo fare un appello alle banche che la smettessero di fare la pubblicità, perché sono solo dei ladri che stanno portando la gente alla ruina. Vi ringrazio la gentilezza.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 24 agosto, è mezzanotte e 52 minuti.
1: Radio Margherita.

0: Ciao, sono Simone da Gabizzemare in provincia di Pesaro. Io ascolto Radio Margherita perché mi lascia certe emozioni che di solito nella vita quotidiana non mi lascia. Mi fa sentire molte canzoni che hanno fatto la storia e inoltre mi fa essere anche più allegro anche nei momenti che sono triste. Quindi io spero che voi continuate così perché siete veramente mitici.
1: Radio Margherita, sei mitica, anche a Gabicemare.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Cugini di Campagna.
4: Io

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Irene Grandi. Finalmente io.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

0: con il brano Dio come ti amo. Si sono confrontati oggi Gigliola Cinquetti e Domenico Modugno. Confronti
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Giuseppe da Bari. Si sentono tante frasi importanti fra la radio e la televisione, frasi che fanno riflettere. Quindi ne vorrei dire anch'io una. Non c'è limite all'intelligenza e alla stupidità dell'uomo. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutto.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Le uova in frigorifero sono troppo vecchie e non potete più consumarle? Forate nel guscio con uno spillo e interratele nei vasi delle vostre piante. Avrete ottenuto così un ottimo concime naturale.
0: I consigli della nonna.
1: La maglietta in cotone è sbiadita? Per farle recuperare i suoi colori originali e brillanti, immergetela in una bacinella d'acqua fredda in cui avrete diluito mezzo bicchiere di aceto. È un rimedio utile anche per i capi di lino.
0: I consigli della nonna.
1: Dovete uscire in tutta fretta e non avete tempo di lavare i capelli? Strofinateli con un foulard di seta. Perderanno l'aria stanca e opaca, riacquistando lucentezza.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

La corruzione ruba futuro, la legalità lo costruisce. La libertà vera nasce solo dove c'è legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Maria, chiamo da Brusciano, provincia di Napoli, e volevo lasciare questo messaggio. Pensate che tre cose non ti abbandonano mai nella vita: l'amore per Dio, il cuore di una mamma e le onde di Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.